0: I get all.
1: Seguimos puliendo hebilla con Víctor Atilio Carrasquero.
2: Somos Ecos del Caribe.